0: piazza.
1: Viva Canero, viva Canero, e il nome tuo moro, quadrato Imon. Viva Canero, viva Canero, e il nome tuo moro, quadrato Imon.